0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La neta, solo hay una radio que conecta.
2: @FM
1: 101.1.

0: Arroba FM es la neta, la radio que conecta.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusti Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM es
2: la neta,
1: la radio que conecta.